ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile

brava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste quello sguardo dal traccio che insinua. Ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello che non ti aspettavi. Sarò quel vento che ti porti dentro,

solo io nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, ci ritorno e se poi vado.

io per una vecchiaia migliore, oppure perché magari questi soldi possono servire in momenti un po' particolari. E allora addirittura si legge da questa notizia che un italiano, una famiglia italiana mediamente riesce a mettere da parte 176 euro al mese di risparmio. Sempre secondo questa notizia, fatto il cumulo di tutti questi soldi, mediamente un italiano potrebbe avere da parte addirittura circa 35.000 euro di risparmio. Ora, ho già detto all'inizio del commento di questa notizia che nemmeno un euro riesco io personalmente a mettere da parte. Ma secondo voi è vero o non è vero? Anche voi riuscite a risparmiare un po' di soldi alla fine del mese? Me lo fate sapere con un WhatsApp.

c'è, che c'è di male la chitarra di Pino Daniele in questa grande canzone che si chiama Che male c'è a Made in Italy. Di questa giornata stiamo parlando di risparmio, perché un famoso, non posso dire il nome di questo istituto di credito, una banca ha fatto un'indagine e ha scoperto che noi italiani, il 58% degli italiani di forza lavoro, riesce a mettere da parte un po' di soldi alla fine del mese. Ma è vero? Ditemelo con un WhatsApp al 347 49 00 29. E questi soldi, più o meno si parla addirittura di oltre 170 euro al mese, dove vanno a finire? Vanno a finire nei conti correnti, o comunque in tutte quei prodotti bancari che possono essere appunto un conto corrente, ma anche un libretto di risparmio e cose del genere. Qualcun altro invece pensa, depositi bancari, perché no, pensa alla casa, riesce a investire nel mattone. Quindi posso immaginare che so io un mutuo, magari qualcuno ha comprato la casa, e in questo caso, scusate il gioco di parole, sì, è un investimento ma anche una forma di risparmio. I più risparmiosi sono gli amici di Bozzano, Piacenza, Milano, Belluno, Sondrio, Isernia, questo nell'ordine. Quindi riusciamo comunque a risparmiare un po' di soldi, ma è vero o non è vero? Tra poco leggeremo un po' dei vostri WhatsApp. Intanto arriva questa di Noemi. Stare con te.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza!
1: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio.
6: Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
7: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
8: Che corona grande che hai per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
9: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
10: La scelta giusta è Baiano Casa.
9: In che senso?
10: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
0: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi. Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.

0: canzone di Rocco Hunt.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Siamo nell'anno 1983, mese di novembre di quell'anno. Uno studente della California University spiega e dimostra gli effetti del primo virus informatico su un computer. Da lì poi ne abbiamo visti di virus. Di quel 1983, stamattina ascoltiamo Enrico Ruggeri.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.

0: www.fileni.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa.
2: Che Festa!
1: Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

di Amazing Italy di questa giornata con l'effetto ruota della fortuna all'interno di questa canzone. Non so se avete notato, è una cosa finezza che mi ha fatto notare Walter Gentile dalla regia. Intanto andiamo a leggere un po' di vostri WhatsApp arrivati su questa notizia di apertura di Made in Italy. L'italiano medio riesce a risparmiare, lo dice una banca italiana che ha fatto il sondaggio, quasi 170 euro al mese. Ma dove? No, dico io, dove sono questi soldi risparmiati? E allora vediamo un po' se voi confermate o smentite questa notizia. Parto da Clara che dice sì, per risparmiare ci vogliono i buoni propositi, non solo quelli, anche i soldi. Francesco che fa il giardiniere dice l'unica cosa che riesco a contare sono i numeri delle cesoie, praticamente quanti tagli fa la cesoia. Grazie amico mio per il tuo WhatsApp. Poi Vincenzo che dice io sì, riesco a risparmiare 50 euro a settimana, ma poi il giorno dopo le riprendo. E vabbè, la prima Maria, ce ne sono due o tre. Maria che dice buongiorno, qua già si sopravvive, figuriamoci se si può risparmiare. E poi aggiunge voglio la lira, lei è una nostalgica della lira, anche lei, anche lei. E poi la seconda Maria in questo caso che dice sì, riesco a mettere qualcosa da parte, poi succede sempre qualcosa e poi e quei soldi scappano, i soldi che scappano, altro che risparmio. Questo è Max Gazzè, la favola di Adamo ed Eva.

le diamo ed Eva con la foglia di fico lì, in quelle parti lì. Daniele ci segnala vento, ma da dove? Ditemi se anche dalle vostre parti c'è vento forte in giro per la Campania, immagino, ma anche nelle altre zone d'Italia. Merck & Cremo.

dai vostri WhatsApp arrivati al 347 490 0029, che a Cervinara, Valle Caudina, c'è vento forte anche da quelle parti, ma tra poco avremo tutti gli aggiornamenti da 3B Meteo. Ti trovi

0: Kiss Italia Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Al sud, giornata variabile tra Sicilia, Calabria e Basso Tirreno, con qualche piovasco possibile, ma fenomeni più diffusi e localmente intensi previsti durante il giorno sulla Calabria Ionica e sulla Sicilia orientale. Più sole invece altrove, con temperature in leggero calo, venti tesi settentrionali ma rimossi fino a molto mossi i bacini orientali, poco mossi gli altri. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Ligabue con qualcosa per te, la nuova canzone in ordine di tempo di Luciano Ligabue. Prima Lorenzo Giovanotti con un grande classico, La notte dei desideri. Amiche e amici, siamo noi, Made in Italy. Walter Gentile in regia vi sta salutando. Io sono Pino Belmonte, insieme fino all'ora di pranzo con un po' di notizie che ci piace commentare insieme a voi. A proposito, arrivano ancora segnalazioni di vento forte in giro per la Campania. Fatemelo sapere, 347 49 00 29. Io dico che è sempre più fastidioso il vento che la pioggia. Poi no, è un punto di vista sicuramente. Signori, giù le mani dal bollo auto. Lo sappiamo tutti che proprio la scorsa settimana è uscita fuori questa notizia dell'esenzione del bollo auto per l'anno prossimo, ma non per tutti, solo per quelli che hanno la pandina come me, per quelli che hanno una piccola automobile. Quelli che hanno un SUV invece non ce la faranno ad avere questa esenzione. E a questo punto arriva il solito sondaggio, questa volta della SWG, questo istituto di sondaggio che è andato a intervistare gli italiani, un bel gruppone di italiani, per capire chi è d'accordo e chi non è d'accordo. Addirittura si legge che il 4% circa della popolazione italiana non è d'accordo, no, il 4%, chiedo scusa, 4 italiani su 10, quindi più del 40%, non sono d'accordo. E allora l'opinione pubblica è divisa: il 48% giudica questa misura giusta, il 41% la ritiene sbagliata, l'11% non si esprime. Il 48% la ritiene giusta perché può aiutare il potere d'acquisto. Beh, bisogna vedere, perché poi un bollo auto quanto può costare, non lo so, poco, 150, 160 euro, vabbè, forse anche di più. Mentre il 41% che la ritiene sbagliata dice: questa misura potrebbe mettere in crisi i conti dello Stato e quindi poi devono cercare di prendere questi soldi da qualche altra parte, come si dice, te li tolgo da una parte questi soldi e te li prendo dall'altra. Voi cosa ne pensate? D'accordo oppure contrari? Faccio il

Bello auto, esenzione per un anno dall'anno prossimo, ma attenzione, c'è fuori che il 40% degli italiani non è d'accordo su questa esenzione. Ora, voi che cosa ne pensate? 347 49 00 29, un solo anno, l'anno prossimo, c'è questa esenzione. Esce fuori da questo sondaggio che è più della quasi la metà degli italiani non è d'accordo su questa esenzione. Scrivetemi WhatsApp

0: Signori, il bollo auto, sospensione del bollo auto l'anno prossimo, il 41% degli italiani non è d'accordo, ma da quello che mi sembra di capire anche voi attraverso i vostri WhatsApp al 347 49 00 29, non è che proprio siete d'accordo d'accordo, anzi siamo d'accordo. Andiamo a vedere un po' dei vostri WhatsApp, partendo da Rosario che dice: una grande cavolata solo per un anno, che senso ha? La solita cosa all'italiana. Andiamo oltre ancora: il mio bollo lo recupera con il pieno con due pieni che farò. È esattamente amico mio, è Giuseppe che dice: meglio quello di ceto la qualunque, il famoso ceto la qualunque. Audio ce ne sono, sentiamoli.
1: Buongiorno,
0: via. Buongiorno Enrico, buongiorno.
1: Questa è una truffa politica. In sostanza, toglie il bollo a qualche auto e poi ci aumenta i ticket sui farmaci.
0: Aia, caro,
1: conti devono quadrare.
0: Lei
1: ti fa quadrare sempre. Un abbraccio e te voglio bene.
2: Amico mio,
0: dimmi.
2: Buongiorno
0: Carmine.
2: Vogliamo togliere il bollo auto?
0: Sì,
2: giustamente una volta all'anno si paga il bollo auto,
0: certo.
2: Ok, potrebbe far comodo questi 150 euro. È giorno per giorno che paghiamo queste tariffe sul gasolio, sulla benzina, giustamente fanno scendere, sai, la flebo pian piano. Nessuno dice niente, nessuno parla.
0: È una flebo. Grazie. 347 49 00 29, che ne pensate di questa di questo sondaggio? È un sondaggio su l'esenzione del bollo auto, quindi scopriamo che molti italiani, 41%, ma mi sa che qualcuno in più è del 41%, pensa che non sia una cosa giusta. Fatemelo sapere, arrivano in Enneagrammaro.
3: A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. E proprio oggi che il cielo azzurro è

ritrovare la mia voce, quella persa, come ho perso il sole. E se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
0: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
3: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
0: Aperti la domenica mattina.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
0: Finalmente, finalmente sono arrivati! Cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
6: C'è un posto dove il relax prende forma, dove il design incontra la qualità. È Del Sole Sofà, il regno dei divani italiani. Vieni a toccare con mano comfort e convenienza. Scopri tutti i nostri showroom su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

0: dici 10 anni fa capitarono tutte queste cose ai Tiro Mancino?
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Mentre era il settembre del 1969 quando scoppiava l'autunno caldo, un periodo di storia della Repubblica Italiana che porterà poi attraverso alcune manifestazioni allo Statuto dei Lavoratori. Di quell'anno, il 69, ascoltiamo invece Lucio Battisti.

Let's go! Da Mediaworld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Mediaworld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Mediaworld.

0: voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.

0: Essere liberi è il titolo della canzone di Coez. Signori, l'estate sta finendo, come cantavano i Righeira, perché l'estate astronomica ha i giorni contati, le ore contate, perché domani mercoledì 23 di settembre inizia infatti l'autunno. Inizia l'autunno, cominciano a cadere le foglie. Mi ricordo, quando inizia l'autunno mi ritornano in mente tutte le cose scolastiche, in particolare quelle delle elementari. Vabbè, a parte questa divagazione molto personale, giorno e notte saranno quasi uguali, mentre nell'emisfero boreale le ore di luce continueranno ad accorciarsi, diventeranno sempre di meno fino ad arrivare nell'inverno. All'inverno non è il calendario, qualcuno potrebbe pensare il 21, no? È stato il 21, no, non è il calendario a decidere quando comincia l'autunno astronomico e quando finisce l'estate. La data cambia leggermente di anno in anno, può capitare il 21 di settembre, il 22 di settembre, il 23, il 24 al massimo. Nel 25, tanto per intenderci, l'anno scorso è capitato il 22 di settembre, tanto per intenderci. Tutto questo perché l'anno solare, lo sappiamo tutti, non coincide esattamente con i 365 giorni canonici. C'è sempre quello scarto, e quello scarto poi viene compensato, come sappiamo tutti, dall'anno bisestile. Ecco, tutto questo fa slittare di anno in anno l'equinozio e i solstizi, tanto per essere precisi. Tiziano Ferro e Carmen Consoli, ora, che bella.
1: C'è

per lei è Anna, signori, e tra poco invece daremo la linea alla nostra redazione per i fatti più importanti di questa mattinata. Scopriremo ancora una volta se il greggio è aumentato oppure meno, perché il petrolio, il prezzo del petrolio sta oscillando abbastanza fortemente in questi giorni, e perché no, anche se c'è stato un abbassamento del diesel e della benzina, ma non credo, non credo proprio. Ascoltiamo Eros Ramazzotti.

0: Ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. L'Istat ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, dato che in attesa della conferma di Eurostat attesa per il 21 ottobre non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024, uscita che avrebbe aperto margini di bilancio aggiuntivi che sarebbero potuti essere usati per la flessibilità europea su energia e difesa a partire anche dalla prossima legge di bilancio. Prendiamo atto non senza rammarico dei dati definitivi espressi dall'Istat, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti. Purtroppo, aggiunto, l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione come avevamo sperato, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica questo potrà accadere nel 2027. Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, dovrebbero essere contenute in un decreto legge che dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri giovedì. La scuola, ha ricordato intanto il Presidente della Repubblica Mattarella, è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, non alzare barriere. Cambiamo argomento. Donald Trump è arrivato ieri a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Al centro del dibattito le guerre in corso, la crisi climatica e le migrazioni. In programma per il presidente statunitense anche un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia, al quale seguirà un bilaterale con il premier britannico e giapponese. Mentre in serata Trump vedrà il presidente dell'Ucraina Zelensky. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco russo su Dnipro durante la notte. Sono 3 le persone rimaste uccise e 6 quelle ferite, mentre i soccorritori cercano un'altra persona sotto le macerie di un'azienda distrutta. La cronaca: un 20enne italiano di origine egiziana è stato arrestato dopo aver violentato un 12enne venerdì in un parco a Torino. Il giovane avrebbe invitato il ragazzino a fare un giro in monopattino insieme. Una volta giunti al parco lo avrebbe violentato. Poi in un mini market gli ha comprato una bibita e delle patatine e si è allontanato. Il minore, trovato da alcuni amici in stato di shock, ha poi raccontato tutto alla madre, che ha chiamato il 112. Lo sport calcio: il nuovo ciclo di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia parte dalla Nations League. Primo appuntamento il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, a San Siro quella di novembre contro la Francia. Nel primo allenamento a Coverciano il CT ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i giocatori che ha a disposizione. Sistema di gioco di riferimento al 4-3-3 con più opzioni per ogni ruolo. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.

minuto a mezzogiorno, ma noi siamo qui puntuali, o quasi puntuali, per la terza e ultima parte di Made in Italy di questa giornata di martedì, anche con Cesare Cremonini.

0: Casini, prima anche Cesare Cremonini con Logico numero uno. Siamo noi, Made in Italy, signori, siamo noi a tenervi compagnia fino all'ora di pranzo, poi arriverà Sala Rota e la pausa pranzo, il bello della radio. Io sono Pino Belmonte, quello brutto, quello peggio di me è Walter Gentile, vi sta salutando in questo momento dalla radio. Guardatelo, di fronte a voi c'è Walter Gentile, quello brutto. Intanto, nell'indifferenza di tutti i mass media, come dicono i bravi giornalisti, si è svolta l'ottantesima edizione di Miss Italia, signori. Una volta, diciamocelo chiaro e tondo, era un appuntamento televisivo importante, fondamentale, era presentato anche dal grande Fabrizio Frizzi, perché tutte le volte che parliamo di Miss Italia ci viene in mente la figura del grande presentatore, dell'uomo Fabrizio Frizzi. Da un po' di tempo, niente, nessuno segue più questo importante appuntamento con la bellezza. E nella cornice meravigliosa di Castello di Santa Severa a Santa Marinella si è svolta l'ottantesima edizione. Chi ha vinto esattamente Sara Rizzea, 18 anni, con la fascia di Miss Liguria, è arrivata davanti, e quindi la seconda è Michela Meli, fascia di Miss Lazio, e Sara Genova, fascia della regione Calabria. Mi piace vedere che tutte queste ragazze sono brave, sono colte, perché c'è chi si sta per laureare, chi è già laureata, e addirittura sportive. Tanto per dire, la vincitrice del concorso Miss Italia numero 80, Sara Rizzea, è atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, nuoto sincronizzato, e ha vinto già un centinaio di medaglie. Come se non bastasse, è stata convocata anche per la nazionale.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma

antinucleare, sorry, scusa, lo sento su Radio Kiss Kiss Italia per provare a dimenticare le affermazioni di Tajani. Ricordiamolo, non l'abbiamo detto prima, vicepresidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, quindi non proprio uno a caso, per provare a dimenticare anche le parole di Vannacci, un altro campionissimo, nonché fondatore di un movimento, proviamo a farlo parlando di donne meravigliose, di imprese meravigliose. Oggi è il giorno di una funambola francese, Tatiana Mosio-Bongonga, non so se avrò pronunciato mai bene questo nome, però insomma si parla di lei perché ha compiuto, credo nella giornata di ieri, un'impresa davvero incredibile. Lei è una figura di spicco del circo francese. Che cosa ha fatto? Una traversata aerea davvero inedita tra due discariche gemelle che si trovano a Goel, scusatemi. Ha compiuto questa impresa a 100 metri di altezza senza imbracatura né reti di sicurezza. È proprio il caso di dirlo, non provate a farlo a casa, perché lei lo ha fatto anche con una squadra chiaramente che la sosteneva, immagino e spero bene che ci fossero delle reti di protezione alla base. Però mentre camminava per questo percorso così complicato a 100 metri di altezza, circa 400 metri la distanza percorsa, lei faceva anche delle spaccate e delle varie acrobazie, segno appunto di una grande volontà e di un messaggio legato all'ambiente che l'artista voleva lanciare.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
0: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
4: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 euro.
3: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
4: Aperti la domenica mattina.
3: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
5: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
6: Che corona grande che hai per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
7: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
8: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.

0: Giorgia, questa era la sua Golpe.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Ritroviamo Lucio Dalla, una sua canzone del 1980, e nel mentre si stanno svolgendo le riprese del film dedicato a lui nella sua Bologna, c'è anche 13 Pietro che rappresenterà in questo film e vestirà i panni di suo padre Gianni Morandi, grande amico di Lucio Dalla.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
8: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
9: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Questa è la canzone di Ultimo che abbiamo ritrovato nella nostra pausa pranzo, anche colonna sonora di un film omonimo di Paolo Genovese di qualche anno fa, dello stesso anno del 2021, che descriveva una storia d'amore di grande tenerezza, fragilità, difficoltà, ma sicuramente di sentimenti intensi. Ecco, benvenuti, siete su Radio Kiss Kiss Italia. Chi è Ultimo? Un ragazzo che sta facendo la storia, l'uomo dei record, perché in questi giorni ha pubblicato un'immagine che lo vede fotografato con il nuovo bottino che ha portato a casa, perché a tutti gli effetti l'azienda, l'organismo che si occupa di primati mondiali, ha riconosciuto in lui un primato, un nuovo Guinness World Record per il maxi evento di Tor Vergata dello scorso luglio, se non sbaglio, sì, 4 luglio a Roma. Qual è insomma il record stabilito? Nessun artista solista maschile al mondo, non in Italia, ha mai venduto tanti biglietti quanto Ultimo con il suo La Favola per Sempre concerto di quella data che vi ho appena detto. Quanti biglietti ha piazzato? 250.332 venduti. Se pensiamo ai grandi nomi della musica mondiale, non solo italiana, certamente questa cosa fa venire i brividi, per dire, neanche David Bowie, non lo so, neanche nessuno, quindi bravo Ultimo.

Alex Britti, speriamo prima che l'estate sia finita. A proposito, è finita l'estate, con oggi parte l'autunno, accidenti per molti di noi motivo di sofferenza. Buon pomeriggio e benvenuti, ciao Aldo, se vi va di passare da queste parti, 347 49 00 29.

0: ormai e vai.
1: Sono le 14, buon pomeriggio, ben ritrovati, buon martedì da parte mia Sara Lotta, da parte di Angelo Zella in regia. C'è Ligabue, ma prima Vasco Rossi.

0: Luciano Ligabue, la sua novità Qualcosa per te su Radio Kiss Kiss Italia, per tutti gli amici della nostra pausa pranzo che sono in giro, faccio cose, vedo gente, com'era? Sentiamo Giuseppe.
1: Sarà finita l'estate, gara Kiss Kiss Italia, Giuseppe da Ligola, direzione miniscola, mi vado a fare il bagno.
0: E il bagno, capito? Schiaffo a tutto, fai benissimo. Lui approfitta della pausa pranzo evidentemente per fare uno degli ultimi tuffetti o magari uno di quelli che per tutto l'anno continua, non lo sappiamo. Fatto sta che di pausa pranzo oggi parliamo, come il nome del nostro appuntamento, del nostro programma, perché è venuto fuori una ricerca che è stata svolta sul territorio nazionale da parte di professionisti. Stiamo parlando di tutti quei psicologi, terapisti, insomma, che sono sulla piattaforma Uno Bravo, che hanno anche indagato su determinati aspetti riguardo le abitudini italiane a tavola, quanto spesso gli italiani mangino da soli o in compagnia, ma soprattutto quanto tempo si passa a tavola. E c'è un dato che davvero coglie così di sorpresa, perché viene soprattutto da alcune città del sud l'informazione secondo cui passiamo poco tempo al tavolo. Addirittura Napoli, ma anche Reggio Calabria sono le città nelle quali si passa meno di 30 minuti appunto a consumare i pasti. È pur vero che alcuni sono anche rapidi, voraci, più famelici, insomma, però è anche un fatto di meno tempo che si ha a disposizione. Non sappiamo quanto la domenica abbia inciso in questa ricerca. Fatto sta che lo chiediamo a voi: quanto tempo trascorrete a tavola? Ma poi chi è che durante la settimana ancora condivide i pasti? Questa mi sembra un'abitudine più di qualche anno fa.

La zia Serena Brancale su Radio Kiss Kiss Italia. Dunque, quanto tempo gli italiani passano a tavola? Voi quanto tempo passate? 347 49 00 029 per scriverci. Genova, la città nella quale in assoluto si passa, si trascorre meno tempo a tavola.

Life, parlare d'amore su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Pensate un po', gli italiani per la maggior parte, perché parliamo del 60%, non riescono a buttare oggetti anche magari di 10 anni fa, 20 anni fa. C'è un motivo specifico, ovviamente, che fa parte del nostro stato emotivo, perché l'idea di buttare via un oggetto ci fa stare un po' male, ecco, ma perché devo buttarlo se poi magari un giorno posso riutilizzarlo? Infatti quella frase comune che ci accompagna un po' tutti è: può sempre servire. Ecco, ma perché devo buttarlo se poi magari domani devo ricomprarlo? Quel domani poi in realtà sono 10 anni, 20 anni, oppure mai. In realtà quello che mi è capitato esattamente oggi nel riaprire il mio cassetto e ritrovare oggetti che, ma non so quanti anni potevano avere, ma anche cavi magari che appartenevano a TV storiche, ecco, che magari oggi potrebbero avere anche un valore affettivo sicuramente, ma di certo non un valore tecnico o effettivo. Però ecco, per la maggior parte gli italiani non riescono a dire basta, me ne disfo ufficialmente. Ci deve sempre essere qualcuno che ci fa aprire gli occhi in qualche modo e ci fa capire: guarda, non è più il caso di avere questi oggetti nel tuo cassetto, nel tuo armadio o ancor peggio nella tua cantina, quindi ingombrare tutto il luogo in quel momento. Però sì, un po' di dai, ci affezioniamo un pochettino agli oggetti, diciamolo, e non c'è neanche niente di male.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
2: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
3: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
4: La scelta giusta è Baiano Casa.
3: In che senso?
4: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
5: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
6: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
3: Ma dove vai vestito così?
6: A pescare la spesa.
3: Sempre il solito esagerato.
6: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
7: Il supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
8: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
9: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 euro.
5: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
9: Aperti la domenica mattina.
10: C'è un posto dove il relax prende forma, dove il design incontra la qualità. È Del Sole Sofà, il regno dei divani italiani. Vieni a toccare con mano comfort e convenienza. Scopri tutti i nostri showroom su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
5: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate. Polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
11: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modul Nova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Sal da Vinci, Rossetto e Caffè.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Celebre brano del 1972 che racconta il tramonto di una relazione d'amore ormai vuota, logorata dalla superficialità e priva di vera passione. Per i bellissimi, le voci di Mina e Alberto Lupo, questa è Parole, Parole.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri.

0: Mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.

0: tutte.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

siamo qui, la voce di Vasco Rossi su Radio Kiss Kiss Italia. Beh, lo sappiamo, no? Siamo in un periodo storico dove il traffico automobilistico aumenta di giorno in giorno e soprattutto quello che aumenta di giorno in giorno è il carburante, lo sappiamo benissimo. Però ci trasferiamo qui ad Ostia Antica perché ci sono due ragazze che hanno trovato una soluzione a tutto questo, perché sono state riprese dai famosi smartphone e poi pubblicate sui social e sono diventati viralissime. Perché che cosa hanno deciso di fare? Ecco, durante il percorso, quindi c'erano queste persone ferme nel traffico, chi suonava il clacson, chi si arrabbiava, sono passate di fianco a queste auto queste due ragazze a cavallo proprio di un cavallo, ecco, ho detto proprio così. La cosa che fa ridere è che in tutto questo putiferio, ecco, queste ragazze erano tranquille con i loro zainetti sulle spalle e cavalcavano i loro cavalli belli lentamente. Ora, non c'era il problema del carburante, non c'era il problema del traffico, un problema resta, ecco, nella testa delle persone che hanno poi visualizzato anche questo video: ma queste due ragazze dove hanno preso sti cavalli per andare in giro tranquillamente? Non si sa, però potrebbe essere una soluzione in questo momento.

Vorrei che tu avessi un nuovo ragazzo. Vorrei che ti trattasse bene, che ti facesse sentire importante e che ti bolle il sangue nelle vene quando ti aspetterà sotto il portone per fare un giro, magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacia la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé come me. Vorrei vedervi magari sposati, che lui stesse sempre con te, che ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni,

di sapere come ti va, eh? Ora che non stiamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile.

0: ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Donald Trump ha firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca a margine dell'Assemblea Generale ONU. Poco prima, durante il suo intervento al Palazzo di Vetro, il tycoon ha invitato i capi di Stato e Governo ad essere uniti e a premere economicamente sull'Iran e si è detto convinto che Teheran farà l'accordo dopo le elezioni di medio termine. Sull'Ucraina ha assicurato la pace si farà prima di quanto si pensi. Infine, quando il presidente statunitense ha definito Cuba uno stato fallito che cadrà, la delegazione dell'Havana ha lasciato l'aula. Stasera incontro tra Trump e il presidente Volodymyr Zelensky. L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo gasdotto est-ovest e potrebbe riprendere oggi le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Lo scrive Reuters citando tre fonti informate sulla questione. Il 13 settembre gli attacchi dei droni avevano costretto Riyadh a chiudere l'infrastruttura che permette di evitare il transito per lo stretto di Hormuz. La cronaca ha confessato il ventenne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un dodicenne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Davanti agli investigatori ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. Il giovane, con dei precedenti per reati contro il patrimonio, era sottoposto a obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato a firmare. Per la prima volta dopo mesi la famiglia nel bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan e Catherine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia britannico-australiana. Questo incontro fa parte di un programma di ricongiungimento progressivo e a tappe disposto dal tribunale. Lo sport ciclismo: l'Italia conquista la medaglia d'oro nella staffetta mista ai mondiali di Montreal e gli azzurri hanno chiuso i 40,6 chilometri davanti a Francia e Svizzera. Per l'Italia è la terza medaglia nella rassegna canadese, la prima d'oro. Calcio: grande attesa per l'esordio bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Gli azzurri si sono radunati a Coverciano per preparare le quattro sfide di Nations League che li attendono nelle prossime settimane, a cominciare da quella all'Olimpico di Roma venerdì contro il Belgio. Già dai primi allenamenti il CT ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i 34 giocatori che ha a disposizione, il sistema di gioco di riferimento 4-3-3 con più opzioni per ogni ruolo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
0: Kiss Italia Meteo.
2: Amici di Kiss Italia, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Aria più fresca da nord lambisce l'Italia, portando un po' di variabilità anche al sud. Qualche acquazzone temporale sparso nelle prossime ore sarà ancora possibile tra Calabria e Sicilia, che poi insisterà anche nella giornata di mercoledì, soprattutto sulla Sicilia centro-orientale e su parte della Calabria meridionale. Piaciute invece sul resto delle regioni, seppur con qualche annuvolamento sparso, specie al mattino, seguito comunque da ampie schiarite nel corso della giornata e temperature in lieve diminuzione, soprattutto sul versante adriatico si starà sotto i 23-24 gradi, valori invece più miti su quello tirrenico fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

musica. È la novità di Elisa Kintsugi su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Comincia la seconda parte insieme, ma il cielo è sempre più blu, come Alessio Falanga, Gianni Sorrentino in regia. Beh, si sa, no, da adulti possiamo permetterci una cosa che ovviamente da bambini ci sembrava impossibile, tipo comprare il biglietto per un concerto, tornare nella città delle vacanze di famiglia, oppure semplicemente raggiungere finalmente la meta che sognavamo guardando un film da bambini. Ecco perché il throwback trip è l'ultima grande tendenza del settore turistico. In cosa consiste? È definito il viaggio che trasforma la nostalgia in una vera e propria destinazione. Quindi questo trend consiste nel pianificare vacanze ed esperienze mirate a rivivere i ricordi dell'infanzia o a realizzare finalmente i desideri che avevamo da bambini. Ecco, quindi è un qualcosa che ci porta sempre poi alla nostalgia, cioè alla fine il gioco è sempre quello. Infatti per la Gen Z si cerca principalmente di riconnettersi con le atmosfere e le tendenze del 2012, ovviamente. Per i millennials si punta invece al 2006, per i baby boomers prediligono naturalmente gli anni 80. Quindi questo per dire che questa tendenza nasce perché, ecco, io ora mi metto nei panni di qualsiasi uomo o donna che quando era piccolo guardava un film e diceva, magari vedi la città di New York per intenderci, dici madonna mia, ma quanto è bella quella città di New York in questo momento. Però ovviamente da bambino resta un sogno. Quando diventi grande, ecco, quella cosa la puoi raggiungere in qualche modo. Ecco perché nasce questa nuova tendenza che può, diciamo, cercare di farci vivere quel sogno che poi può diventare realtà. Quindi è un qualcosa anche di molto romantico. La nostalgia è romantica, come è romantico Blanco e Charlie Charles in questo brano.

Gramaro, l'immenso, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Throwback trip, ovvero quando la nostalgia prende il sopravvento anche nel momento in cui dobbiamo decidere un viaggio. Ecco, in che cosa consiste? Beh, ovviamente piace un po' a tutti viaggiare in giro per l'Italia, per l'Europa, per il mondo, però è nato questo nuovo trend nei viaggi che si sceglie la meta a seconda della nostra nostalgia, che sia il luogo del cuore, ovvero tornare nella spiaggia storica delle vacanze in famiglia, oppure semplicemente i sogni di infanzia incompiuti, tipo per esempio fare un viaggio intercontinentale che da bambini sembrava un sogno impossibile. Quindi questo tutto per dire che siamo molto e quasi sempre legati alla nostra nostalgia, ai nostri ricordi belli, che poi fondamentalmente, come dicevo prima, è anche un po' una scelta romantica, perché se in quel momento della vita, quando si era bambini, quel momento esatto, ecco, sulla spiaggia insieme alla propria famiglia, oppure davanti al televisore a guardare quel film, quella serie, quel cartone animato che ci davano delle good vibes, ecco, ripercorrerle però in maniera concreta, ecco, questo sì che può essere per davvero romantico.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza!
1: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 €.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina. Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 €. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Come te, non c'è nessuno.
6: Ma come si permette?
5: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
6: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 1 ottobre, Bauli croissant classici 200 grammi a 95 centesimi. Garofalo, pasta di semola formati classici 500 grammi a 79 centesimi.
5: Com'è bello il mondo e te, insieme a te, etesupermercati.it.
7: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.

0: Gaia, chiamo io, chiami tu.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Un invito a riscoprire i valori autentici e le cose semplici che si rischiano di perdere nella vita frenetica e caotica della città. Torniamo nel 1980, per i bellissimi c'è Umberto Tozzi, Stella, stai.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

serenamente la novità di Julie Bresh su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Sono le 19:38 in questo martedì sera insieme. In ma il cielo è sempre più blu, dove prosegue il viaggio nella musica italiana con Giusy Ferreri. Momenti per

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

I Romantici con Tommaso Paradiso su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Beh, è una frase che auguriamo spesso a persone che vogliamo bene, ovvero per 100 anni, quindi augurare una vita lunghissima alle persone che vogliamo bene. Ecco, a tal proposito il Giappone riscrive i confini della durata della vita umana, superando, pensate un po', per la prima volta nella storia nazionale la soglia di 100.000 persone con un'età pari o superiore ai 100 anni. Quindi secondo i dati ufficiali diffusi dal Ministero della Salute, il paese ospita attualmente ben 107.677 centenari. Pensate un po' che cosa meravigliosa. Di questa straordinaria popolazione longeva, l'88% è composto da donne e la persona più anziana in assoluto si chiama Kishimoto Fuyo, residente a Kyoto, ed è giunta alla straordinaria età di 114 anni, mentre l'uomo più longevo è Kato Hikaru, spero di averlo nominato bene, di 112 anni. Insomma, veramente un qualcosa di straordinario. Beh, arrivarci almeno a 100, in questo caso siamo a 114, 112. Beh, allora noi ve ne auguriamo altri 100, dai, non si sa mai.

meraviglioso brano di Pino Daniele dal 1993, Mal di te, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, dove prosegue il nostro martedì sera insieme in Malcelo e sempre più blu, e dove è protagonista sempre tutta la nostra musica italiana. Arriva la novità di Gianna Nannini, questo è Meraviglioso errore.

Cutta con due minuti su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Avrebbe compiuto gli anni una delle colonne portanti della musica italiana nel mondo. Stiamo parlando di Ornella Vanoni, che sarà inevitabilmente lei la protagonista di questo live di fine giornata, con un brano del 1997, il brano in questione, Santa Allegria. Ma il cielo è sempre più blu, torna domani dalle 18 alle 20. Grazie da me Alessio Falanga, da Gianni Sorrentino in regia. Vi lascio come sempre tutte le mie good vibes e ciao a tutti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: Autoscala guida il tuo futuro.
4: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.

dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.